0: oyesana ozamani.
1: Mabasa ambayo nyu maki tatu na maishani.
0: Oyesa na ozamani.
1: Okunoradu Musambiki, Zambezia.

0: Belua casamento prematuro nei bari José Natalia Adam. Chicho Roma vino un bel subno, buon dia.
1: Buon dia, ma non me lo buona fungagna.
0: Oh, mwea! Cantonga ne so fungagna da vito co mwea, un bel subno mi disdorma.
1: Io canengona, canengona.
0: Ah.
1: Dadi, un gong calava cucu vi.
0: Sì.
1: O due ne di... di papa yu ya, di mama yu ya.
0: Apo mlom tome ya?
1: Ya mtome ya gaba motaba nyonge ya gure jene kane mtome ya.
0: Unga yere wala pere. Zero bada nofia dere to komu ya?
1: Papela papela tia ete nenga funa luka avipe no.
0: Iyo bani rechine si zimbabi unka nofia majanya ya kaniwa.
1: Kaningona iyo, kaningona mbalaga.
0: Bani ngoo buchiza sile mina zanzilo, zanzana?
1: Esu wene.
0: Bae, ekala. Katongani, ufune umve nye bani mizisi?
1: Iye, numuro manyanye.
0: Ya.
1: Ulorunda kundanya.
0: Nde.
1: Ana weli shwandere na muze etene.
0: Se.
1: Kapola na muze etene. Saraiva na muze etene.
0: Abo.
1: Ze mjanga na muze etene.
0: Umachawa.
1: Gora dati edo bura kwaga.
0: Bye.
1: Mamala mduba amu obia.
0: Namutamele vina weli.
1: Namutamele iyo kuna vina namutamele. Ha
0: Kani biyo ni loto telamakani ya? Biyo ni loto telamakani ukuno. Iyo, nana mtamele biya ufure chino. Ngani? Ha?
1: Mtamele oku sadile bodo opi ya maasha.
0: Na mnoki di mingu, biya yodo alu?
1: Mtamele.
0: Na ito. Otanyua? Mtamele mamoda?
1: Brigade.

0: Ma Nadu, Munna, caio ora cala iene mi cucina la Munna no. E hopela io te posti fascia. Mi pari pari ma tappa che ne raka che nappe a Munatale in tiala. Che ne che non mappe a tonico na yaka, nari mucucio molto quene. Che ne ho io chanam. Io laka, io mahuku chapa.
1: Natale, wakwani hayaka Maria. Soja sote ne kina usi haka chuwape ya inakala ihopa. Mwana kunari moje. E paro liwa mahiku utene. O kwele haka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya muse ya muna panila orere ihopa sawuma. Ikiti, mwana kunari moje. Mwajan mwanyo e kwa hati kwa hama karano. Uye mulipi hei kuru mwamusi anyo. Sasa sayowe Maria, vavo rupan lawe.
0: Ahe.
1: Wohona eru musika. Inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopaya yava murima mvaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Ehopaya mkonshe la tore.
2: Ai Maria. Ona mpanya ehopa mkonjela dorono omusika, ekwa hati ikwa ha, ehopa yoka pelelua misote sene sorera, erimo ehopa mumule.
1: Henko, wosila wini hakumvene wapea, mahiku utene ni pajero nyawa matata, ni soja sotene ni maha pama. Ehopa ya tishkonjelare ya oviha mamarupo, orehere pamene, evinyako kunele wihika yoi kulihi. Onakiwa.
0: Ah, ikinaiwa.
1: Mpiane, ohelewa makura bakane, ya lolipi haikume. Sampora, ayo uterekeli wene.
0: Ahe.
1: Evinyaka baba, omuasikele mpaka sote ni cheche. Evinyaka, omuhele mochako uterekeli wene. Omuoto wele, evinyaka ohelewa mahi. Okunele piyene, evinyaka si chemi tala kumi. Mpaka cha kwene ahaleba kani omalela. Wamala ohelemu ipetasa sa hopa munaka. Rapoyo makanto. Oterekeliwene ni makato bakambene. Oh yesu uche sotene. Samala wicho savira mitala mitanu. Shanto yotene omalela.
2: Emwe vele velo. Podo chari hanishima. Manere nsivaya ho.
0: Ifiritariwe nari woshiwa. Wape ayopa ikiti mususini, makale lo makina.
1: Ai! Ohia omuhela mo karaka, amlo chao. Kimhenle mo chao kwa, osiva ho?
0: Ai, otepo siva. Echwe ila wona, ruenta kohena vila wapea.
2: Mwe vele velo hena wela wapea, nachuna wakulela, mwaha sa wovi uvicha niha soja. Mapelo masiane ayopa ikiti sauma moje itaparwa samwanaku ni hopa ikinako wonaru yelo onyawo kalano wodi wapea.
0: Ahe, olakela hayene yole ya mahiku chapa yole ya nihiku tinihiku.
1: Ay ay anukina mbahansina nikina. Kale ocha kayo siva siva shama hiku otene.
3: Mureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itapara kwa samwanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni osivelasha oklaosha ni ochunanasha.
4: My sabo, my vida.
5: Itanto mu.
4: My vida, my sabo, my vida.
6: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

chinchino tinokupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinokupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinokupasirana mabasa malungero anchisena.

tanawam promotion sovereignty Mozambique ko kaltergado Napolonia sani u Zambezia ile la freka quel kaleni ku nulu pale kuma ipo yo 25 di giugno ferroviario o Nampula ni Bahia o Pemba

0: Oye sana o zamani.
1: Mabasa ambayo nyo maki tatu na maishano.
0: Oye sana o zamani.
1: Okunuradu Musambiki, Zambezia.

dolore della musica si alzò dal pianoforte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce anche.